kai yachay kunatami, kati yachay pika, yachasun. Utka samu pangichi, kai shina yaki kunata, ajita yachas patajka, kikin iglesiata, aji pusanatami, yachasun. Dios lo pagiche, kankuna uyashkamanda.